terra, un punto nel mare, una bruma che spessa, un peso nell'alma, un sol che si vela, un perché, un segundo, un già sé, una che, e l'amore va bajando peldaño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado.